0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

sei, che non va mica bene, sai, con tutta quella confusione che hai. Dai, decidi adesso cosa vuoi, se vuoi ti faccio divertire poi, nessuna controindicazione.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.
3: It's the new

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Abbiamo già visto gli spot in TV.
2: Ce ne hanno parlato i giornali.
1: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
2: Il fatto è che la droga...
1: La droga è la fine di ogni inizio.
2: Ignorala.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: vite.
1: Sono le 5.
2: Cosa fai?

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
5: Telefonate a Radio La Voce.

0: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Sento ancora un nodo in gola. La mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola. Aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei

0: no grazie.
1: Sono le 6:31.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qui l'aspettano il mio fallimento e non c'è qualche aria a tiro.
1: Non lo sai cosa c'ho dentro.
0: Avevo poche alternative, stare in strada a fare questo. Qua giudicano e che sanno, di umiltà tu fatti un bacio.

cielo custode e mi guarda lassù dal cielo dall'alto. A 20 il primo milione, ma 10 e ne ho 24. Non abbassare la guardia che prima o poi arriva il colpo. E questo qua quanto parla dal vivo, poi cambia faccia allo

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 8 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sia l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai. E fai il candidato, poi fai le

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Joe. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Joe è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

C'è un dollaro d'argento sul fondo del sangue. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare.

La terza freccia cerca sul fondo del sangue. Si son presi i nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

alla chitarra elettrica, all'acustica, alla classica, Osvaldo Di Dio. Alla batteria, Davide De Vito. Al basso, Davide Pezzin. Alle tastiere, alle programmazioni, agli arrangiamenti, Luciano Luisi. L'ingegnere del suono, Mazzavoia, Giancarlo Pierozzi. Il mixer di palco, Cina. Tecnici di palco, Gianmaria, Max, Lalle, Alex. Mixer luci, Massimino. I tecnici luci sono Martino e Lele. La regia è di Pepi Morgia.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare, mentre

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Ninja Monocity!

0: nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Y'all just get up and dance. You got to get up and dance. Y'all just get up and dance. Yeah. Y'all just get up and dance.

No, questa è una canzone che io Don Becchio l'ho conosciuto da piccolina, quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle, mi ha detto,

0: Sono le 11:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Chi si umare? Perché non deve niente, lo sai che devo umare. E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

Pink smoke. Voice up.

0: è mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: le 12 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione.

0: generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bastato soltanto un minuto per incontrarti per caso, un'ora per rendermi conto che tu eri diversa dagli altri. Dopo un giorno era come se ti conoscessi da anni, ma non

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Un nuovo programma di Radio La Voce in compagnia di Mario e Michele alla regia. Un buongiorno alle amiche e amici di Radio La Voce. L'estate non è solo mare, ma è soprattutto musica, e in particolare riviviamo l'estate in musica degli anni 60. Le canzoni estive da sempre sono una presenza costante delle vacanze, un sottofondo musicale fisso che rallegra le pause relax al mare o in montagna. Tra l'altro, alcune hit stagionali spesso finiscono rapidamente nel dimenticatoio e altre diventano vere e proprie bandiere di intere generazioni. Partiamo con Tintarella di Luna di Mina, 1960. Il brano venne scritto da Franco Migliacci e Bruno De Filippi e il testo parla di una ragazza diversa da tutte le altre che ai raggi del sole preferisce quelli della luna. Oltre alla versione italiana, Mina incise anche quella francese dal titolo Un petit clair de lune. Ci ascoltiamo Tintarella di Luna.

Proseguiamo con Sapore di sale, canzone del 1963, presentata al Cantagiro di quell'anno. Il brano nacque in una casa deserta vicino a Capo d'Orlando e descrive la giornata al mare di due innamorati. Parlando del brano, Gino Paoli dice: «Sapore di sale era un flash, un lampo di luce, uno stacco dalla realtà come dovrebbe essere una vacanza, che significa un allontanamento temporaneo dalle abitudini consolidate».

Come dimenticare Se diventata nera del gruppo musicale italiano Los Marcellos Ferial. La canzone vinse l'edizione del 1964 di Un disco per l'estate. Qui il tema della canzone è decisamente l'abbronzatura.

L'estate degli anni 60 è fatta anche di note romantiche. Nel 1961 Nico Fidenco cantava Legata ad un granello di sabbia, che, pensate, vendette più di 1 milione di copie. Nel testo l'autore parla di un uomo innamorato che non vuol lasciare andare la sua bella. La vuole legare ad un granello di sabbia così che non possa più fuggire.

0: ai ai ai ai ai ai ai ai.
1: Un altro classico dell'estate anni 60 è Stessa spiaggia, stesso mare, brano composto da Piero Soffici e Mogol, portato al successo da Piero Focaccia nel 1963. Famosa anche l'interpretazione di Mina, che incise la canzone in italiano, in francese e in spagnolo.

arriviamo alle note di abbronzatissima canzone di Edoardo Vianello. Pensate che il disco risulta uno dei più venduti dell'anno. Anche qui l'artista ci parla di un'estate al mare, spensierata e con tanto amore.

La nostra carrellata musicale prosegue con il più grande successo di Gianni Pettenati, Bandiera Gialla del 1966, versione italiana The Pied Piper di Crispian St. Peters, incisa lo stesso anno da Patti Pravo. Sì.

Le estive di quegli anni indimenticabili che abbiamo ascoltato sino ad ora non possono essere le sole di questo fantastico decennio, ed è per questo che non possiamo fare a meno che ascoltare altre favolose e veri miti di questi anni 60. Ed ora non vi resta che continuare ad essere sintonizzati sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, alzare il volume e iniziare a ballare sulle prossime hit senza tempo. Perdona.

perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente.

Speriamo di avervi fatto cosa gradita con questa musica senza tempo e soprattutto quest'estate in musica degli anni 60. Buona estate a tutti voi dal sottoscritto Mario che vi saluta, anche da parte del nostro Michele alla regia del programma e naturalmente da tutto lo staff di Radio La Voce. Ciao!

credo non sentirai da te sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata nella forza di un sì, hai già vinto la sfida.

0: Sono le 15 e 9 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: non così è il tuo stile. All'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Sono le 15 e 14 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
5: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
6: like it. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica sui 96.8.
7: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
8: Eccoci pronti per questo nuovo appuntamento con Italia Hit Parade, la classifica settimanale dei 10 album più gettonati dai nostri radioascoltatori. Classifica che riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Come sempre, prima di iniziare con la musica, il vero ingrediente di questo programma, un grande saluto dal vostro Mario e altrettanto grande anche il saluto del nostro Michele, al di là della cabina di regia della nostra fantastica radio. Radio La Voce, 96.800 MHz, queste sono le magiche frequenze dagli studi di Muravera. Allora, io direi subito di iniziare andando a scoprire la posizione numero 10, dove, pensate, scende di ben 5 posizioni Samurai J. L'album si intitola Amatore, ci ascoltiamo in collaborazione con Saif e Vito Salamanca il brano Malatia.

0: più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Una posizione in meno anche per quello che riguarda il nono posto, dove troviamo Francesca Michelin. Dall'album Magia Bianca è il momento di ascoltare il brano Una donna non può.

Era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Cesare Cremonini che guadagna ben due posti all'ottava posizione questa settimana. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per questo cantante bolognese. Il titolo dell'album è Amateur, ci ascoltiamo il singolo apripista Paparazzi.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parede, classifica dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Proseguiamo. Anche in questo caso era new entry la settimana scorsa, parliamo dell'ultimo album Cicale di Malika Ayane, alla settima posizione questa settimana. E da questo album ci ascoltiamo il brano Detto tra noi.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo con la posizione numero 6, dove scivola di due posti J-Ax. Anche per lui nuovo album, Vita, Morte, Miracoli. Ci ascoltiamo anche il brano stesso che dà il titolo all'album.

0: Yeah!
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove sale di due posti Ariete. Tutti tornano a casa, questo è il titolo dell'album. Con Angelina Mango invece è il momento di ascoltare Che bella vita. Oh, quanto è piccola.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia in Parede, classifica dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Due posti guadagnati per Elisa, quindi la ritroviamo alla quarta posizione. Kintsugi, questo è il titolo dell'album ed è anche il brano stesso.

0: Ed ora siamo arrivati al podio dell'Italia Hit Parade. Terzo posto, perde la seconda posizione Biagio Antonacci, anche per lui nuovo lavoro dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo il brano Capirai.
1: Capirai il

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: È una posizione guadagnata invece per Madame al secondo posto questa settimana con l'album Disincanto e il suo Rosso come il fango.

tutti i miei amici, la mia famiglia, il mio paese, a tutti quelli che nascono storti come noi, poveri come noi. Il destino è sempre una sorpresa per tutti. Tre sensi di colpa per la mia fortuna e lo

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia e Parei, facciamo riepilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Samurai J con l'album Amatore. Nono posto per Francesca Michielin, Magia Bianca. Ottava posizione per Cesare Cremonini con l'album Amateur. Settimo posto per Marika Ayan con Cicale. Sesta posizione per J-Ax e il suo Vita, Morte e Miracoli. Quinto posto per Ariete, Tutti tornano a casa. Quarta posizione per Elisa con l'album Kintsugi. Terzo posto per Biagio Antonacci con Mustang. Seconda posizione per Madame con Disincanto. E la prima posizione ritroviamo per la seconda settimana di fila, dopo che è stato al primo posto per parecchie settimane il mese scorso, il grande cantautore romano Ultimo. Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo l'ultimo singolo, Tutto.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: così il cantautore ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, alla prima posizione dell'Italia in parete. Questa era la classifica per quello che riguarda la settimana che va dal 28 settembre al 4 ottobre 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati con il nostro palinsesto musicale sempre qui sui 96.800 MHz di Radio La Voce. Un grosso abbraccio, ci risentiamo la prossima settimana e altrettanto grande il saluto del nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima!
1: Sono le 15:52.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. Vogliamo unire i nostri cuori, le nostre voci in preghiera per accompagnare il nostro fratello Franco all'incontro con Dio, l'incontro più importante della sua vita, col Padre dell'amore e della misericordia. Vogliamo affidarlo al Signore con le nostre preghiere, con il suo affetto, perché partecipi in pienezza di quella vita che Dio ha promesso a quanti l'hanno amato. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore con umiltà, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre vergine mia, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamoci. O Dio, fonte di misericordia e di perdono e gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello Franco, a cui diamo oggi l'estremo saluto, di entrare in paradiso insieme con i tuoi eletti e fa che nel giorno della risurrezione possa presentarsi davanti a te, trasfigurato nella sua carne mortale, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Tutto infatti è per voi, perché la grazia, ancor più abbondante ad opera di un maggior numero, moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, ma se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti,

momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Le cose visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. E sappiamo che quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla terra, riceveremo un'abitazione da Dio, una dimora eterna, non costruita da mani di uomo nei cieli. Parola di Dio. La nostra patria è nei cieli, di là aspettiamo come Salvatore il Signore nostro Gesù Cristo.

0: Accoglimi, o Dio, nella tua dimora.
1: Accoglimi, o Dio, nella tua dimora.
0: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del suo nome.
1: Accoglimi, o Dio, nella tua dimora.
0: Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza.
1: Accoglimi, o Dio, nella tua dimora.
0: Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita e abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
1: Accogli, mio Dio, nella tua dimora.

nostra patria è nei cieli. Di là aspettiamo come Salvatore, Signore nostro Gesù Cristo.

0: Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelli andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo. Le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Svegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Accoglimi, o Dio, nella tua dimora. È il versetto che abbiamo pregato per accompagnare il Salmo, risposta alla lettura di Paolo ai Corinti. Vogliamo che nella nostra voce sia la voce del nostro amico Franco. Accoglimi, o Dio, nella tua dimora. Noi siamo qui oggi riuniti per chiedere al Signore che questa parola sia verità, si realizzi oggi per lui. Oggi inizia per Franco una nuova esperienza in Dio, nella dimora di Dio, nella pace di Dio. È un mistero che a noi, che siamo pellegrini qui sulla terra, a volte è difficile accettare e intuire che cosa vuol dire. Non dico capire perché non lo capiremo mai, no? Capiremo quando lo vivremo di persona, nella pienezza dei tempi. Con sorella Morte durante quest'anno ci sta visitando in diversi momenti, ci sta toccando il cuore in più occasioni, perché ci prende persone a noi care, conosciute, con cui abbiamo fatto un cammino, che abbiamo stabilito un'amicizia, un rapporto bello, profondo, anche nella fede. E quando questo avviene, il cuore sente dolore. Sente il distacco. Però ciò che ci sostiene è la fede, no? Perché la morte è sempre è parte della nostra vita e difficilmente l'accettiamo, però ci ricorda che siamo fragili, che siamo deboli, non siamo eterni e non siamo onnipotenti. La malattia, un imprevisto, e tutto cambia, i progetti di vita si fermano, cambiano direzione. E sorella Morte, come San Francesco la chiamava, gli aiuta a mettere i piedi per terra e andare alle cose essenziali, alle cose che sono importanti, perché tutto passa. Non posso, no, non per essere scoraggiati o pessimisti, ma nella realtà accetto che è così e l'affronto e la vivo con forza e speranza. È questo che io ho colto nel cuore del signor Franco. A me, per me sacerdote è stata una testimonianza viva della fede. Ho scelto queste letture pensando a lui e pensando ai familiari. Con la lettura di Paolo a me è sempre dato consolazione in questi momenti, quando li ho vissuti personalmente, quando mio papà e mia mamma sono tornati alla casa del padre. E la parola di Paolo mi ha sempre sostenuto, mi ha aiutato e mi aiuta ancora. Anche qui a Muravera, quando vivo questi momenti, con persone che ho incontrato, no? In fondo ci siamo conosciuti un pochino in questi anni che sono qua, e sempre, non pensate che per noi sacerdoti sia semplice, adesso io sto balbattando delle parole, preferirei stare in silenzio con voi davanti a questo mistero, però mi permetto di dire queste parole perché la fede ci aiuta a proclamare che Dio è vivo e che noi ci crediamo che Franco è passato alla vita piena. Da questo pellegrinaggio nel tempo, nella storia, fatto di gioie e fatto di dolori, fatto anche di sofferenze per la malattia. Paolo scrive così ai Corinti: siamo convinti che colui che ha risuscitato il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci porrà accanto a Lui insieme con voi. Io penso al signor Franco e penso che il Padre Eterno lo ha accolto e che Gesù gli ha preparato un posto. Gesù l'ha ripetuto varie volte questo e Paolo lo ripete. Gesù ci chiama a vivere la sua vita. Ci sarà un momento in cui tutti insieme celebreremo la vittoria della vita sulla morte. Tutto infatti è per voi, perché la grazia ancora più abbondante moltiplichi l'inno di lode alla gloria di Dio. Per questo non ci scoraggiamo,
Ed è la parola che Paolo ci dona, che io dico anche ai familiari, non bisogna scoraggiarsi, perché anche se il corpo è fragile, è debole, anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si rinnova di giorno in giorno. E questo è straordinario. Il mio Franco è papà per sempre. In cielo sarà nuovamente padre in un altro modo, però è papà e io posso invocarlo come figlio, come figlia. Il mio Franco è amico sempre, perché l'amore non muore, moriamo fisicamente perché siamo deboli, ma l'amore è eterno perché l'amore è Dio. E quell'amore stabilito e vissuto qui sulla terra può solo rinnovarsi e crescere di giorno in giorno. Se noi ci crediamo, cambia tutto. Io prego per i miei fratelli e sorelle defunti. Loro pregano per noi. È la comunione dei santi. È la vita di Dio. È la vita che vince la morte. La morte è solo un passaggio doloroso. È come il parto a una vita nuova. Noi celebriamo dei santi non il giorno della nascita biografica. Celebriamo il giorno della nascita al cielo. È questo, il passaggio dal tempo in cui abbiamo pellegrinato, vissuto e preparati per partecipare della pienezza di Dio. Per questo non ci scoraggiamo, perché sappiamo che la nostra vittoria sarà la risurrezione, perché Gesù non solo l'ha promesso, l'ha vissuto Lui in prima persona, è risuscitato e noi saremo rinnovati anche nel nostro corpo. Il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione ci procura una quantità smisurata ed eterna di gloria. Questa è la nostra fede. Per questo ci siamo qua, per pregare insieme, per chiedere al Padre della Misericordia che guardi il nostro fratello Franco con sguardo di papà, di mamma, e lo accolgano e perdona le fragilità frutto della nostra umanità, ma guardi il bene, l'amore, ciò che Lui ha costruito qui sulla terra, nel suo servizio, nella comunità, nel servizio alla nostra società, oltre anche alla sua famiglia, nell'amore dato, nell'amore condiviso. La vostra presenza oggi dice che qualcosa di Signor Franco ha raggiunto il nostro cuore, se no saremmo stati a casa. Ma siccome si è stabilito un rapporto, un'amicizia, siamo incontrati e Lui è stato significativo per noi, in qualche modo ci ha donato qualcosa, è nato qualcosa, e questo è Dio, siamo qui per vivere questo momento di dolore, ma anche, come dice Paolo, per ringraziare il Signore, perché ce lo ha dato, perché l'abbiamo incontrato. Ho scelto poi questo Vangelo che ci aiuta così, davanti a sorella morte, davvero a vivere giorno per giorno con fede. Siamo chiamati a partecipare della vita di Dio. Gesù, quando parla della vita eterna, parla sempre di festa, parla di banchetto, parla di nozze, non una roba triste, no? Un banchetto di nozze dove lo sposo arriva in un'ora, in un momento che tu non ti aspetti. La cosa importante è essere preparati. Gesù racconta questo con la parabola delle 10 vergini. 5 sagge e 5 tolte, che aspettano lo sposo. Però le sagge cosa fanno? Lo aspettano con le lampade accese e portano al riservatorio. Guardate cosa dice. 5 di esse erano stolte, 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. E Gesù conclude la parabola dicendo: vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora in cui lo sposo viene per chiamarci alla festa di nozze. Dobbiamo essere sempre preparati. Come? Oltre che avere la luce accesa della nostra fede, alimentarla con l'olio in piccoli vasi. Non cose grandi, piccoli vasi, piccole azioni, piccole opere, piccoli sacrifici,
che mantengono viva la nostra fede in attesa di incontrare il Signore. Ho pensato a questa lettura sul vegliare, sul prepararsi, quando un mese fa più o meno ero in sacristia, il signor Franco ha finito la messa, era un sabato, è entrato in sacristia. Non so con chi, stavo con una persona, e mi ha detto, posso disturbarla? Sì, certo. E lui mi ha detto, devo chiederle un suo servizio. Quando mi può amministrare l'unzione degli infermi? Cosa mi stai dicendo? Lo vedevo debole, no? Pallido, non stava bene. Ho detto, va bene, ci organizziamo, io mi organizzo e ci troviamo e preghiamo insieme. Mi ha colto di sorpresa. Normalmente sono i familiari che vengono a chiedere questo, è venuto lui in persona e mi ha chiesto questo. Quando io l'ho chiamato, il giorno che l'ho chiamato per prendere l'appuntamento, era a Cagliari in ospedale per le cure che doveva fare. Poi ci siamo sentiti quando è rientrato. La domenica scorsa sono andato a pregare con lui e con la sposa. Eravamo noi tre. Lui non voleva che andassi perché aveva paura di disturbarmi la domenica. Io gli ho detto, io sono preso, questo è il mio lavoro, non mi stai disturbando, sono contento di pregare con te. Abbiamo pregato. Io che ero andato per dare consolazione, Franco che era debole, che era senza forze, lo vedevi sofferente, ho sentito che lui mi ha dato pace. Sono andato a casa in pace. E ho pensato a questo, vedi come prepararsi, vegliare. E lui diceva, ho bisogno del sacramento per vivere questo passo. Io dicevo, ma dai, abbiamo bisogno di te, c'è tempo ancora, no? Ma lui se lo sentiva che era arrivato il momento di incontrare il Padre della vita. E voleva andare preparato. Gli ho ministrato il sacramento dell'unzione e gli ho dato l'Eucaristia. A me mi ha fatto bene vedere questa fede di questo uomo, che è sempre stata una presenza importante in parrocchia. I sabati che lui è mancato a messa, la gente si accorta. E nessuno, non è che parlasse, no? Era lì, era presente. E varie persone della parrocchia ho detto, ma cosa c'è? Il signor Franco non c'è. E tutti ci siamo passati parola, dobbiamo pregare perché non sta bene di salute. È una testimonianza che a me mi ha fatto capire la parabola di Gesù. Vegliate, state pronti. Un uomo che si è preparato, cosciente che doveva incontrarsi col Signore, sa che sentimenti aveva nel suo cuore. Anche se soffrente ho visto il suo volto, il suo sguardo sereno anche quando mi ha salutato. Ripeto, sono tornato a casa con la pace nel cuore, perché lui mi aveva dato una testimonianza di questa fede. Questo desiderio anche mio di prepararmi, che non so il giorno, l'ora, ma vogliamo celebrare insieme la vita. Poi continuiamo a offrire al Signore la nostra preghiera, ma anche il nostro impegno. Il bene che io faccio giorno per giorno è grazia per i nostri defunti, è offerta gradita a Dio per il gesto di amore che faccio nel silenzio, con generosità per i nostri fratelli, arriva al cuore di Dio. Lo sapendo che l'amore dura sempre, non muore mai, come dice Paolo, si rinnova di giorno in giorno. Continuiamo a pregare insieme, offrire ora a Gesù l'Eucaristia che è. Io offro ora per noi e per il mio Franco in modo particolare.

0: chiamo prima di offrire il pane e il vino, condividere alcune intenzioni di preghiera per unirci insieme con lo stesso cuore, con la stessa fede. Rivolgiamo la nostra comune preghiera a Dio Padre Onnipotente, che ha risuscitato dai morti Cristo suo Figlio. Imploriamo pace e salvezza per i vivi e per i defunti.
1: Vediamo insieme, diciamo, Signore della vita, ascoltaci.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Il nostro fratello Franco, che il Signore che dispone i tempi del nascere e del morire, lo accolga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Il nostro fratello Franco, perché il germe della risurrezione è ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria. Preghiamo.
0: Signore,
1: per i parenti, i familiari, gli amici, che il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spetta alla nostra comunione in Cristo, cui ogni uomo vive. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per la Santa Chiesa, perché proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte come risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte. Preghiamo.
0: Signore della vita, ascoltaci.
1: Per noi qui presenti, perché celebrando la Pasqua del Signore moriamo al peccato e risorgiamo alla vita nuova. Preghiamo.
0: Signore della vita, o Signore, la nostra preghiera sia di aiuto alle anime dei fedeli defunti. La Tua misericordia conceda loro il perdono dei peccati. Li renda partecipi della Tua redenzione. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guardo, Signore, il nostro fratello Franco, per il quale nel giorno della sepoltura ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminato e qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui rifugia a noi la speranza della beata risurrezione. E se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa dell'immortalità futura. Ai tuoi fedeli, oh Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si distrugge la dimora di questo esilio terreno, viene preparata un'abitazione eterna nel cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni, alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Morte e Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Franco, che oggi è chiamato a te da questa vita. Come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Giovanni Paolo II e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono stato io, ma dico tanto la parola.

Bye.

0: Vediamo. Concedi, Dio onnipotente, al nostro fratello Franco, oggi passato a te da questo mondo, che è purificato da questo sacrificio e liberato da ogni peccato, possa partecipare alla gloria eterna della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il nostro fratello Franco si è addormentato nella pace di Cristo, uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all'amore infinitamente misericordioso del Padre, accompagnandolo con le nostre preghiere. Egli che nel battesimo è diventato figlio di Dio e tante volte si è nutrito alla messa del Signore, sia ora accolto nei cieli al banchetto dei figli e con i santi si erede dei beni eterni promessi. E anche per noi, che sentiamo la tristezza di questo distacco, supplichiamo il Signore perché possiamo un giorno, insieme con il nostro fratello, andare incontro a Cristo, quando Egli, che è la nostra vita, apparirà nella gloria. La Chiesa, prima di accompagnare fratelli e le sorelle defunti al campo santo, al campo dei santi, in attesa della risurrezione, li benedice, proprio per accompagnarli questa attesa di fede, di amore. L'acqua benedetta ricorda anche il battesimo in cui Franco è stato consacrato a Dio, con nome scritto in cielo. Noi preghiamo per i nostri defunti, sappiamo che loro pregano e intercedono per noi. Venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore.
1: Accogliete la sua anima e presentate la sua vita.
0: Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso.
1: Accogliete la sua anima e presentate la sua vita.
0: Eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua.
1: Accogliete la sua anima.
0: Nelle tue mani, Padre clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Franco, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con te e con il nostro fratello, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: In paradiso ti accompagnino gli angeli, al tuo arrivo ti accolgano i martiri e ti conducano nella Santa Gerusalemme.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: Vi
0: benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Amen.

Orando con

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché.
3: Le scelte migliori si fanno su Radio La Voce.

0: un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: 17:03 minuti, siamo in diretta come sempre, anche quando iniziamo un po' più tardi, siamo sempre in rigorosa diretta, in live dallo studio 1 di Radio La Voce, Gianni in vostra compagnia, pronto per portarvi in un altro viaggio nel grande mondo della musica italiana, internazionale, dance, quindi spazio un po' a tutti alcuni dei vostri gusti musicali. Pronti per partire, la nostra nave carica di musica sta per prendere largo, salite a bordo. Intanto vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, come sempre dovete inviare gli sms WhatsApp al 346 12 72 406, quindi se volete partecipare con un brano da ascoltare, da dedicare, con saluti e auguri, beh, potete farlo, basta inviare il numero e il messaggio, il numero che vi ho appena ricordato. Va bene, partiamo subito con Quando viaggi da sola, è il titolo, ma noi viaggiamo in compagnia, e questo è il titolo della canzone di Benji e Fede.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, questo è il titolo della canzone di Benji e Fede, il nuovo singolo che abbiamo già ascoltato diverse volte in queste ultime puntate. Va bene, un saluto ancora agli amici che si sono magari sintonizzati da poco sulle nostre frequenze. Abbiamo iniziato anche noi da poco, pochi minuti, la nostra diretta. Oggi abbiamo iniziato un po' più tardi del solito perché c'è stato un cambiamento del nostro palinsesto, ma domani torneremo. Partiremo di nuovo alle 16.05. Va bene, Benji e Fede hanno aperto la nostra diretta. Continuiamo con una new entry, una novità discografica. Si intitola Nuvole e questa nuova canzone di Tiro Mancino insieme a Simona Molinari.

Nuvole, questo è il titolo della canzone, nuovo singolo, nuovo brano, una new entry per quanto riguarda la musica italiana qui al programma Dediche Richieste. Le voci erano quelle dei Tiro Mancino e Simona Molinari. C'è un'altra new entry, un'altra bella novità importante per quanto riguarda la musica internazionale, la grande voce quella di Taylor Swift.

canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa.

Abbiamo dato spazio anche a quest'altro disco richiesta, intanto saluto l'amico ascoltatore che aveva inviato l'SMS WhatsApp al 3462127406 per ascoltare insieme a noi questa canzone di Shiva, Bugie.

così ci siamo ascoltati anche questa canzone di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, meglio di no però, altrimenti vabbè. 346 12 72 406, numero con il quale messaggeri con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, una canzone da dedicare, dei saluti e degli auguri da fare, non aspettate, inviate l'SMS WhatsApp al 346 12 72 406 o 2.

nuovo singolo anche per i mitici U2, Silenzio. Però non facciamo silenzio, perché altrimenti che trasmettiamo se facciamo silenzio, quindi meglio di no. Comunque questo era il titolo della canzone, nuovo degli U2, che stiamo ascoltando da qualche puntata. Noi

0: ancora oggi richiestissima, gettonatissima la canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Grazie intanto a chi ha richiesto il brano, a chi ha inviato l'SMS WhatsApp al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Questo è il nuovo di San Giovanni, Ti ho cercata.
1: Cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, i mille numeri che fanno una classifica.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Siamo sempre in diretta, amici. Gianni qui dallo studio 1 di Radio La Voce, dalla via Marconi 107 in Muravera, da cui partono le hit più forti e spero anche più belle per voi che le ascoltate. Insomma, le canzoni di oggi, di ieri, di domani e tante new entry, novità discografiche e le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. Intanto un'altra new entry, si intitola Un giorno dopo l'altro, il nuovo di Nesli.
1: Se fosse la luna la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

da un po' non mandavamo in onda, non l'ho mandato in onda perché ovviamente non c'erano delle new entry, delle novità discografiche che lo riguardavano. Ora c'è una nuova canzone, l'abbiamo ascoltata un giorno dopo l'altro, e la voce appunto era quella di Nesli. Meraviglioso errore, Gianna Nannini.

finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

che preparo, insomma sto già preparando la prossima canzone, che non è quella che ascoltiamo ora, ma tra due pezzi praticamente, anzi tra questa che adesso manderò in onda, c'è anche una dedica. Intanto ci ascoltiamo un nuovo di Elisa, eccolo qui in arrivo. Saluto chi ha messaggiato, saluto chi ci sta seguendo dalla radio, dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Elisa.

Elisa, qui al programma Dediche Richieste con questa nuova canzone Kintsugi. Ancora musica italiana con il prossimo brano che Silvana ci ha richiesto, che dedica a Cristina, Stefania, Gianni. Un saluto alle protagoniste di questa dedica, per loro ma anche per Gianni, Certe notti di Ligabue.

Sicuramente una delle canzoni più cantate ancora oggi nei karaoke e anche nelle caragalline e nelle carapapere, so per dirle tutte. Vabbè, scherziamo naturalmente. Certe notti, Ligabue, brano dedicato a Cristina, Stefania, Gianni, da Silvana, un saluto grande a loro che ci seguono da San Vito, lo ricordiamo praticamente a pochi chilometri dal nostro studio. Va bene, continuiamo con il prossimo disco.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama! 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

due entry, novità discografica per quanto riguarda la musica italiana. Biagio Antonacci insieme a Saif, Spirituale è il titolo di questa canzone. Annalisa e Madame Amica.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

il nostro programma ha fatto tappa in discoteca con alcuni tra i più grandi successi dance del momento e non le vostre preferenze musicali anche per quanto riguarda il momento dedicato alla dance, al ritmo e a voi discotecomani all'ascolto dei 96.8, un altro disco dance richiesto da voi, Moving to the Sun. Va bene, continuiamo con il prossimo, eccolo qui in arrivo. Intanto vi ricordo che potete ancora messaggiare con noi anche in quest'ultima parte della nostra trasmissione. Dovete digitare per partecipare al programma dedicato richieste il numero 34612 72406.

diverse new entry, diverse novità discografiche anche all'interno del nostro spazio dance nel gran finale di questa puntata. Questa novità, ma anche la prossima in arrivo, Sophie Tucker, One Republic.

così ho avuto modo di lanciare anche quest'altra bella novità discografica, un'altra bella new entry, Sophie Tucker, One Republic, Tsunami, il titolo di questa new entry. David Guetta, You and I, Me and You, altro bel disco dance che stiamo lanciando da qualche puntata. Intanto saluto ancora tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Ultima parte di questa puntata in questo martedì 29 settembre 2026.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E saluto anche Marco, è stato lui a richiedermi la nuova canzone di Ernia, Dedica. Ancora musica italiana in questo gran finale, in questa parte conclusiva del nostro programma con il nuovo singolo di Ultimo, Tutto.

E dalla voce di Ali Goulding, questa grande artista internazionale, ci siamo ascoltati After the Love. Per l'ultimo brano in programma devo salutare tutto il pubblico che è rimasto in mia compagnia, dalla radio, in streaming, dall'app, in dub, grazie per essere stati insieme a me e insieme a tanta buona musica. Vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più, nella prossima si parte alle 16.05 nel pomeriggio di Radio La Voce con lo spazio dediche richieste Gianni in vostra compagnia. Ciao!

0: Sono le 18 e 41 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Tutta la vita, andare avanti, cercare i tuoi occhi negli occhi degli altri, far finta di niente, far finta che oggi sia un giorno normale. Un anno che passa, un anno in salita, che senso di vuoto, che brutto.

0: sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Odio questa città, sappiamo che la vera vita è altrove. Tu fai progetti ne hai una lista, ma poi la vita fa quello che vuole. C'è qualcosa che non va in me. È proprio come fossi due persone, e ognuno odia l'altro suo sé, hanno in comune soltanto il dottore. Cose

0: preso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare, ogni volta più lontano, poi non so più come tornare, con un poco di fortuna.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.
1: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole. Ora si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione.

0: Sono le 21 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Una hit di oggi, una hit di ieri, la radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
4: like it. Radio La Voce. Radio La Voce, tutto il piacere della buona musica, sui 96.8. 96.8.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

time, love, joy, I need space, love, I need me.

kişi Omar. Fakirun denerinde o şakarı Omar. E con mio pane non ti va manca mai. Ma tu che ne sai?

Ho guardato dentro la bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fossi soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

fera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

fare. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori nell'uscire dal tavolo è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

la gente per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare su pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città, e che tuo padre ha un aereo privato, ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città.

esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è. Ruba una mela e finirai in galera. Ruba un palazzo e ti faranno re. C'è solo un passo da fare adesso. Il paradiso lo sai bene dov'è.

0: È mezzanotte e 32 minuti.
1: Anybody stop this feeling? Anybody stop this pain?

0: The movements of your shades make this balance imperfect. And does not fear falling. This world is ours only. It's just water. Only stars. With the enthusiasm of someone who has a dream, your thinking is above every cloud and makes the sky just purple.
1: Adesso prenderò i tuoi occhi, userò il tuo sguardo per vedere che c'è dietro, perché voglio capirlo, parlerò con la tua bocca, pronuncerò l'amore per sapere.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.
6: It's

0: È 1:32.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

gioco di sguardi. Mi piace ancora siccome mi guardi. Ero quello stronzo ma ti prego non allontanarti. Io adesso il mondo che ce ne frega degli altri, con i nostri bassi e alti. E quelle volte che siamo distanti, quelle volte tra bestemmie e urla, poi tra baci e abbracci, ma adesso tra bracci.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga
0: è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Ti chiedo scusa quando ho paura, blatero cose, alzo la voce. Sfogati pure, dammi uno schiaffo, spaccami il naso e baciami in fronte. E hai ragione, so che non è razionale, faccio ancora un po' fatica.

0: ma noi non siamo come gli altri.
1: Ti chiedo scusa. Lì nei tuoi occhi ci sono tutti i miei scarabocchi.
2: Sono le due.